Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! F

Pokwasi Dera Diasi. Vida e Dera Diasi and Timagi Dera Diasi. Mr. and Mrs. Amankwa e Dera Diasi. Yao Mark e Da Eradi Asi. Samotechini Nabusia Dera Diasi. Millicent Akosian Nabusia Dera Diasi. Janet J. Nabusia Dera Diasi.

Gina Eda Erade Asi. Amalinda Eda Erade Asi. Clifford Eda Erade Asi. Eko Enin Eda Erade Asi. Inspector Joseph Eda Erade Asi. Mr. Siama Eda Erade Asi. Felicia Stapon Eda Erade Asi. George Cranton Eda Erade Asi. Rose Eda Erade Asi. Bebe Anaman Nina Busu Eda Erade Asi. Talisa Mankotia Nina Busu Eda Erade Asi. Nana Kwia Nina Busu Eda Erade Asi. Edmond Nina Busu Eda Erade Asi. Yoba Tampa Nayemi ye eye kesiye. Nuna wama yenye mkwajiye.

0: ti enne bre ejina pai bo mi sira wo do ba yesu kristo di mu se wodi yen funso bia be che yen na wati yen wafinia entini bia mo ewo yesu kristo di mo everybody fire funso bia che yen ewo yesu kristo di mo Pastor Castle, yes, demo. Senpai, one more day. Won't cook one more day. Sir Emra, yes, so. Ewe yen pie, boomer. Ewe yes, the Christo demo. Ewe de won't cook one. Dibua yen, boy yen pie, boomer. Ewe yes, the demo. Ewe yes, the demo. Mount is to the bon pie. Silver, this, sir. And from Sobia. Ewa di fencha o, kase mo o, adwini mo o, esusuye mo o, diya wukaini niya wukaini, niya wundim ni niya wunim, diya janu mwa yenu omundi o, nyansu ya betomu, ewa di fachaye, ewa di fachaye, ewa yesu di mo, sire radia huwa di, sire mpaiba huwa di, sire mpaiba huwa di, ewa yesu kristo di mo, Ewo Yesu Kristo di mo. Oh Ewurade. Se yen yu ani mo adomo a. Bra ejina pai bo mi.
1: Asempa.
0: Ewo di wasem se. O siesi opo nko. E de ni ma okun da. Nyansu enkunum die die. Ifi Ewurade nchan. Ewo di wasem se. Oni pansan ka bibi. Ade so di frisuru amano. Ewo di wasem se. Enye tumi sunanya ho de so. Na your home and a bear, yes,

asase biere wo fo yesu adwuma obi ewa di asase itutu asase na pomu di asase itutu aso asase wo yesu timo asase wa sele ti gaibe ti asase ni mwo asase ni mwo wo yesu timo in the name of Jesus Christ.